Dicho salgo ya verchei, palai, palai, palai, bedile para mi che, ah, no, shero si ma yei, di cabre gun di mesa yei.